una mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi

mia, dalla luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, mamma mia.

gira, gira, ogni piacer com'ha. Già s'avanza, si ritira, ella salto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni piacer com'ha. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sa.